0: Asempe FM UCL Fun Day. Maya Shia.
1: Bibia Bibia. Bibia Bibia. Bibia.
2: Bibia Bibia. Bibia Bibia. You are live on Asempa FM.
3: Jack Batavere Vimanyaku.
4: Wado! Wado!